C'è solo una radio che trasmette musica italiana. Si chiama Radio Musa. Radio Musa 100.5 italiana. Si chiama Radio Musa. Radio Musa 100.5 Tampere.